0: avanzo, e voglio che non stanno nella tabucca, che non stanno a fine l'anno. E poi il tutto con la pancere, che la lascia, che non fa la fine, ma con la matina.
1: Zaccate che si, domato.
0: Tutti, tutti, tu la raccona, manda la sua mamma, antusa. Tutti, ma vado con un po' di più, e poi la mangiando, bene la mangiando, scusate per commentare, non ce ne deve dire, e tutto su una meraviglia, mi ne vuoi diventare, ma vuoi farne in fuoco, ma vuoi farne in preventa, e tu mi stai dentro in fuoco, ma tu mi stai dentro in fuoco, ma tu mi stai dentro in fuoco, ma tu mi stai dentro in fuoco, ma tu mi stai dentro in fuoco, ma tu mi stai dentro in fuoco, ma tu mi stai dentro in fuoco, ma tu mi stai dentro in fuoco, ma tu mi stai dentro in fuoco, ma tu mi stai dentro in fuoco, ma tu mi stai dentro in fuoco, ma tu mi stai dentro in fuoco, ma tu mi stai dentro in fuoco, ma tu mi stai dentro in fuoco, ma tu mi stai dentro in fuoco, ma tu mi stai dentro in fuoco, ma tu mi stai dentro in fuoco, ma tu mi stai dentro in fuoco, ma tu mi stai dentro in fuoco, ma tu mi stai dentro in fuoco, ma tu mi stai dentro in fuoco, ma tu mi stai dentro in fuoco, ma tu mi stai dentro in fuoco, ma tu mi stai dentro in fuoco, ma tu m